0: buzët e mia dhe shia që më prek zemrën. Ishte barista apo shia e kafes italiane? Segafredo Zanetti. Da una passione vera, il caffè più autentico.
1: Baby, it's the summer.
2: It's summertime. It's Radio 1.